0: tango. Estás en Malena.
1: Pequeña data tanguera para quedar como un grande en la milonga. Ada Falcón grabó más de 200 tangos y desapareció de la vida pública con un silencio de medio siglo. Su misterio despierta curiosidad hasta hoy.
2: Thank you very much. Muchas gracias. I'll speak in two languages so you can understand me better. No, italiano un po', posso parlare italiano, ma non trovo nessuno che italiano qui. Sei italiano? Allora, buonasera. Grazie. Allora cominciamo da capo. This is the new music of Buenos Aires, the new tango. Esta è la nuova musica di Buenos Aires, il nuovo tango. Questa è la nuova musica di Buenos Aires, il nuovo tango. Va bene? Comenzamos en 1954. We started this music in 1954. Comenzamos en 1954 y habíamos cominciato en 1954. It's a good thing there's no Turks around. Bon. My name is Astor Piazzolla. I was born in Argentina. I was raised in New York. And my parents come from Trani, Italia. That's good. Un saluto. And

risa, tu lágrima, tu tango. Malena, tu risa, tu lágrima, tu tango. Malena.

quel poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romanzo.

crederò stancamente a quello che c'è in me. Le mie povere storie, le lacrime, le bugie, la mia musica, i libri,